0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: A proposito di te e di una strana luce che si accende sopra il volto.

0: piace pure da Palo Fox da MTV.
1: Buongiorno amici miei, buongiorno a me te, come stai signore, con 24.000 baci per te. Buongiorno amici miei, buongiorno a me te, come stai signore, con 24.000 baci per te.
2: Lorenzo,
3: Lorenzo,
2: la donna graziosa, Lorenzo,
3: Lorenzo,
2: accella ogni cosa, Lorenzo, per niente costosa, Lorenzo.